0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare accesi la capota? La macchina appena aperta il ruscotolo con l'altra delle gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scusa!